0: Suena la radio en el 93.7 Oceanía. Comunícate con nosotros al 3215-600. Desde Talcahuano, un 7 en compañía.
1: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illo fa tappelloso e basta.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova microfono! Esatto!